Son Monel. Nam di sebenzela isizwe se Africa. Di sebenzela isizwe se Africa. Son Monel.

mille paleontologi in disparte si fanno largo in mezzo alle alte mura. Uomini e donne atterriti dalla sorte pagano il prezzo che libertà li accolse, ombre nel vuoto della nomenclatura. Strisciano il fondo tra serpenti ubriachi, occhi di madreperla e cuori infranti. Restano feriti dall'usura di un cielo di volatili ondeggiante, per questo e per mutevoli sentieri

Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare, canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia d'abbaiare o di ringraziare.

Ma non ti sembra un miracolo che in mezzo a questo dolore, in tutto questo rumore, a volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone. A ricordare